0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Marie. Quando sono, ci penso per te. Fammi di me. Uno noto, bracciata, come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci penso per te. Fammi di me.